0: Regina Celi Letare, alleluia.
1: Quemme Luisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet Letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Orem.